ti. Yebe di po ya di mame. Mediana mi wantu meni na titi. Nasa rabi nyampu ba